si non t'ai fait. Non t'avais amassé mes dix confiants, non era mai chisolo. Con gli ardi non scrianza, da torna brillare d'innocenza. In amici di tagliata, temporal talvez sta mai nato.